0: noche de adrenalina.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?